0: con che lo puoi scomparare, cavolo.
1: Con la flore del romero.
2: Peter, traje la semana pasada a la Universidad de la Salsa.